0: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
1: Sergio Endrigo. Adesso sì. Adesso.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è l'8 settembre. Sono le ore 10 e 24 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda la natività della Beata Vergine Maria.
2: Scorta rientro da Sisa.
3: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: latte Parma Lat Zimil vari tipi, un litro ad 1,29 euro. Birra Dreher da 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.

0: di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami. Se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
1: Perdonami, se sono andata via dal letto senza dirtelo. Mille sguardi.

0: Bobby Solo. Quando io ti perderò.
1: Quando io ti perderò. Nel veleno di un addio. Da ogni angolo del buio apparirà un sorriso

0: Radio Margherita presenta Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Una mela, una patata e una cipolla hanno lo stesso sapore se mangiati con il naso tappato.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Quando i peperoncini sono stati introdotti in Giappone nel XVI secolo, non venivano mangiati. Venivano inseriti nei calzini per tenere le dita calde.
0: Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Il 31 maggio è la giornata mondiale senza tabacco. Questa ricorrenza ha lo scopo di incoraggiare i fumatori ad astenersi per almeno 24 ore dal fumare, invitandoli a smettere definitivamente.
0: Radio Margherita ha presentato Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
2: Radio Margherita per la cultura.
3: Franco Califano. Non si può leggere nel cuore.

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide.

0: perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti odio, ti amo un po' di più.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è l'8 settembre. Sono le ore 10:54. Buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Arriva il momento di fare gli auguri di buon compleanno. Iniziamo con Gaetano Ferrante di Baucina, in provincia di Palermo. Ci spostiamo ora a Serra di Falco, in provincia di Caltanissetta, dove gli auguri vanno a Loreto Giardina. Proseguiamo verso Pisignano, in provincia di Lecco, per fare gli auguri a Giuseppe Antonazzi. A Bagheria, in provincia di Palermo, arrivano i nostri auguri per Nicola Scirè. Voliamo a Agrigento e troviamo Nuccio Piazza. Infine, gli auguri vanno a Giuseppe Proietto di Bonpensiero, in provincia di Caltanissetta. A tutti questi nostri ascoltatori, ma anche a coloro che oggi compiono gli anni, i nostri migliori auguri di buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Piero Mancino e Lilli Z. Immagini che lasciano il segno.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Un consiglio per i giovani di oggi? Baratevi prima a far l'uomo. No?
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Gianni Morandi, La Ola.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è l'8 settembre. Sono le ore 11 e 27 minuti. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine. La Chiesa Cattolica ricorda la natività della Beata Vergine Maria.
1: Vieni da Sisa dal 27 agosto al 9 settembre 2026. Ogni 20 euro di spesa riceverai un buono da 3 euro, spendibile entro il 9 settembre sulla prossima spesa minima di 25 euro. Attività riservata ai possessori di Sorrisi Card.

Christian, pseudonimo di Gaetano Cristiano Vincenzo Rossi, è nato a Palermo l'8 settembre 1943 ed è stato un cantante italiano. Per le sue canzoni melodiche piene di dolcezza e romanticismo e per quel suo casco di ricci scuri, simbolo degli anni Ottanta, Christian è stato definito il Julio Iglesias italiano. Fin da giovane si dilettava a cantare per passione insieme alla sorella, con la quale ben presto decise di fare coppia ed esibirsi in piccoli locali notturni della Sicilia e di Milano, dove il padre, poliziotto, si era trasferito con la famiglia per lavoro. Iniziò nel capoluogo lombardo a fare alcuni provini canori, poi partecipò al concorso Voci Nuove di Milano, durante il quale incontrò il noto autore televisivo e paroliere Leo Chiosso, autore, tra l'altro, di molti testi per Mina, Fred Buscaglione, Johnny Dorelli. Chiosso gli affidò un pezzo, Christian vinse il concorso ed ebbe così il suo primo contratto discografico. Partecipò alla Mostra Internazionale di Musica Leggera 1968 e a un disco per l'estate 1969. Nel 1970 vinse il Festival Bar nella sezione dei giovani, evento che gli consentì di entrare a pieno titolo nel mondo dello spettacolo e della musica. Su proposta di Tony Cucchiara, partecipò al musical Caino e Abele, interpretando il ruolo di Abele, rappresentazione che lo porterà a esibirsi nei maggiori teatri italiani e che gli aprirà la strada come attore protagonista in seguitissimi fotoromanzi. Ma sarà Daniela, una tra le sue più famose canzoni, a fargli scalare le classifiche italiane, europee e americane, contribuendo così a una sua prima popolarità. Christian fu uno dei primi artisti a esibirsi in Vaticano al cospetto di Papa Giovanni Paolo II, l'11 settembre 1980. La notorietà dell'episodio gli valse per qualche tempo il soprannome di Cantante del Papa. Partecipò a 6 edizioni del Festival di Sanremo. Le sue tournée raggiunsero l'Australia, la Jugoslavia, il Sudafrica, la Grecia e gli Stati Uniti su palchi prestigiosi come il Madison Square Garden di New York. Nel 1986 Christian sposò la showgirl Dora Moroni, da cui l'anno dopo ebbe un figlio di nome Alfredo. Si separeranno nel 1997. Christian muore a Milano il 26 settembre 2025 all'età di 82 anni. Fra i brani più conosciuti di Christian ricordiamo Un'altra vita, un altro amore, Notte serena, Cara,

0: Radio Margherita. Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
1: Fiorella Mannoia e Alessandra Amoroso. La sera dei miracoli.
2: È la sera dei miracoli, fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro della luna che sta per cadere. E la gente corre nelle piazze per andare a vedere. Questa sera così dolce.

0: diventa sempre più grande nella notte che sta per finire, e la nave che fa ritorno per portarci a dormire.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è l'8 settembre. Sono le ore 11:52.

sono Carmela da Milano. Volevo dire che ascolto Radio Margherita perché è la radio del mio cuore, nel senso che fate solo canzoni italiane, bellissime. Grazie.

0: Siamo fatti anche di quel che abbiamo perso.
1: Un giorno insieme con Giusy Ferreri. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te. Radio Margherita presenta
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Diciamola chiara, non ne possiamo più ogni mattina di notizie che spaziano dal nuovo bombardamento, come stamattina, russo su Kiev con morti e incendi, alle nuove notizie di raid israeliani sulla striscia di Gaza o in Cisgiordania o nel sud del Libano, delle nuove minacce reciproche tra Iran e Stati Uniti attorno allo stretto di Hormuz. Non ne possiamo più delle notizie come la straripante vittoria di AfD nella Sassonia-Anhalt e cosa vuol dire la marea nera che potrebbe invadere l'Europa politica. Non ne possiamo più, ma questo è il mondo che stiamo vivendo, questa è la situazione che stiamo vivendo, e non è ritraendosi e pensando a ciascuno al suo particolare che possiamo cambiare le cose o possiamo esorcizzare quello che sta succedendo. Il problema è che viviamo in una fase difficilissima della nostra storia, a cui non eravamo assolutamente abituati. Eravamo sicuri di essere nati in pace e destinati a vivere tutta la nostra esistenza in pace. E invece questa non è la pace, questo è un periodo di terremoto politico, ideologico, nel rapporto tra gli stati. E qui bisogna avere l'intelligenza, la capacità di cogliere quello che sta accadendo. Ma per primi non ce l'hanno i nostri politici, che vanno come in qualche modo dei tifosi dalla parte che vince, se è la loro. Qualunque sia poi l'atteggiamento, la bandiera. Il problema di fondo in realtà è avere un'idea di paese, un'idea di Europa. Ce l'abbiamo un'idea di Europa? Ecco, concludo i 100 secondi su questo. Per ciascuno di noi l'Europa è una cosa diversa. Non esiste una bandiera dell'Europa, al di là di quella che vediamo garrire. Non esiste un'idea vera di cosa deve essere l'Europa per noi, un'idea condivisa. E se non c'è quella, perché cosa stiamo combattendo?
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
1: Radio Margherita, per l'informazione.
4: Loredana Bertè.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Caterina Caselli. Sono bugiarda.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la tua giornata è addolcita.
0: Sono le ore 12 e 25 minuti.
2: Rientro da Sisa.
3: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: mozzarella Sole Nuvoletta 300 grammi ad 1,69 euro, passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 95 centesimi. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Megalopoli. Megalopoli, composta dal greco megalo, grande, e polis, città. Significato: metropoli che, espandendosi, ha inglobato altri centri abitati circostanti.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Quintessenza. Quintessenza. Dal latino medievale, quinta ed essenzia. Significato: il quinto elemento nella fisica aristotelica. In alchimia, la parte più pura delle cose, che si otteneva dopo 5 distillazioni. In senso figurato, la natura più intima di qualcosa.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Giudeo. Giudeo. Dal latino iudeus e dal greco iudaios. Da Giudea, parte meridionale dell'altopiano della Palestina, cosiddetta da Giuda, quarto figlio di Giacobbe. Significato: come aggettivo, chi viene dalla Giudea. Come sostantivo maschile, chi vive secondo la legge ebraica.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Multimediale. Multimediale. Derivato dall'inglese multimedia, significato di modalità o supporto comunicativa che integra diversi media, testo, grafica, suono, filmati.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.
2: Franco Battiato, col tempo sai.
3: Col tempo sai, col tempo tutto se ne va. Non ricordi più il viso, non ricordi la voce, quando il cuore ormai tace.

pace col mondo e ti senti tradito dagli anni perduti, allora tu

0: Enrico Nigiotti. Nonno Hollywood.
1: Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti va bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile, una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare. Stasera

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è l'8 settembre. Sono le ore 12 e 53 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Mentre proseguono gli attacchi israeliani su più fronti, solo nel sud del Libano almeno 12 civili uccisi stamani, inclusi bimbi e soccorritori, un'inchiesta del quotidiano Haaretz svela che il premier Netanyahu avrebbe ignorato dettagliate informazioni sull'imminenza del cruento attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Menzogna assoluta, commenta il primo ministro, mentre il predecessore Bennett, tra gli altri, lo dichiara personalmente e penalmente responsabile dell'attentato. Ancora un clamoroso furto di opere d'arte in Francia, stavolta in Costa Azzurra. 4 tele di Renoir sono state rubate questa notte da due ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer vicino a Nizza. Calcio, l'Inter inaugura stasera alle 21 la stagione degli italiani in Champions League, ospite del Real Madrid dell'ex Mourinho e del fuoriclasse Mbappé, ma non trema capitan Lautaro.
3: Affrontiamo una grandissima squadra con tantissimi campioni, con giocatori di altissimo livello, ma noi abbiamo le nostre armi, abbiamo giocatori anche che dimostrano ogni anno che sono un livello importante.
2: E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Giusy Ferreri.

cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Innanzitutto vi ringrazio di cuore per aver accolto questa mia considerazione e valutazione sulla tassa IMU, tassa sulla prima casa che gli italiani all'estero ovviamente sono tenuti a pagare ai loro comuni di origine, la quale viene usufruita a volte solo per vacanza e anche per mantenere i legami affettivi con la madre patria. Mi permetto di sottolineare che l'immigrazione ha avuto tutto sommato un ruolo fondamentale nell'apporto costruttivo economico del nostro paese, ovviamente pagato a caro prezzo di coloro che si sono espatriati, di certo non per turismo ma per necessità, costretti ad accettare anche i lavori più umili, in particolare essere minatori destinati alle miniere di carbone. Questo è stato, diciamo, lo riteniamo, uno dei flagelli più importanti che rimarrà per sempre nella nostra storia dell'immigrazione e che lascerà di certo ferite che non potranno mai essere rimarginate. Allora la domanda che mi chiedo: a che serve il voto all'estero se non c'è parità di diritto?
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Albano.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 13:23.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Voglio buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Buongiorno, sono Anna Maria e chiamo da Oria Brindisi, dalla Puglia. Allora, il mio proverbio del giorno è questo. Spesso trovi riflessi più umani dentro gli occhi dei poveri cani. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie, ciao, buongiorno.
4: Salve, sono Carlo da Catania. Il mio detto è: meglio una vecchia viva che una carusa motta. Tradotto: meglio stare con una donna di una certa età con tanta voglia di vivere che con una ragazza che ne ha poca voglia di vivere. Ciao, un saluto Radio Margherita.
3: Buongiorno, sono Anna Maria e chiamo da Oria. Vi vorrei dire il proverbio del giorno. Chi ha pane e vino non trascuri il suo vicino. Ok, grazie, buongiorno.
5: Chiamo da Taranto. Quando timba deve negna, semo avegna, semo avegna. Quando ozie, zappe, pute, non si vede, non è pute. Cioè, quando è tempo che c'è la vendemmia, i nipoti vogliono tutti andare dallo zio per prendere i frutti della vite. Quando invece c'è da lavorare, i nipoti girano tutti al largo.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Rita da Genova. Tanti auguri per le bellissime canzoni, grazie mille. E ho appena sentito una signora che dice che non si trova lavoro perché nessuno vuole fare i lavori porta a porta. Io voglio chiedere, signora, lei dove abita e dove vive? Perché siamo in un momento, in un periodo, in un brutto periodo in cui le porte non si possono aprire perché ci sono rischi, non puoi aprire assolutamente a nessuno. Io sono arrivata al punto di non aprire nemmeno al postino perché succedono violenze di tutti i tipi, anche dentro i palazzi. Signora, si dia un'occhiata in giro, veramente non so lei dove vive. Le porte non si possono più aprire, questo è il nostro paese diventato, un rischio per tutti i cittadini.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è l'8 settembre. Sono le ore 13:54.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Mentre proseguono gli attacchi israeliani su più fronti, solo nel sud del Libano almeno 12 civili uccisi stamani, inclusi bimbi e soccorritori, un'inchiesta del quotidiano Haaretz svela che il premier Netanyahu avrebbe ignorato dettagliate informazioni sull'imminenza del cruento attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Menzogna assoluta, commenta il primo ministro, mentre il predecessore Bennett, tra gli altri, lo dichiara personalmente e penalmente responsabile dell'attentato. Ancora un clamoroso furto di opere d'arte in Francia, stavolta in Costa Azzurra. 4 tele di Renoir sono state rubate questa notte da 2 ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer vicino a Nizza. Calcio, l'Inter inaugura stasera alle 21 la stagione degli italiani in Champions League, ospite del Real Madrid dell'ex Mourinho e del fuoriclasse Mbappé, ma non trema capitan Lautaro.
2: Affrontiamo una grandissima squadra con tantissimi campioni, con giocatori di altissimo livello, ma noi abbiamo le nostre armi, abbiamo giocatori anche che dimostrano ogni anno che sono un livello importante.
1: E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Giusy Ferreri.

0: Fiorella Mannoia. Sally.
1: Sally cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sally è una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Che bel rumore.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Maria da Cagliari. Un appello a tutte le donne amanti: lasciate in pace i mariti delle altre. Ci sono tanti uomini liberi, prendetevi quelli. E voi, abili manipolatrici, astute, ladre di uomini d'altri, non potrete mai dare ai nostri mariti quello che diamo noi. Noi gli vogliamo bene, e voler bene è amore a 360 gradi.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
4: Tre canzoni.
3: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Biagio Antonacci.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Biagio Antonacci.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. Iris, Non tentarmi, Quanto tempo è ancora?

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Sono le ore 14 e 27 minuti.
1: Rientro da Sisa.
2: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: latte Parma Lat Zimil vari tipi, un litro ad 1,29 euro. Birra Dreher da 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.

0: Tiziano Ferro, il regalo più grande.
1: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. Non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Hai il regalo mio più grande.
1: Radio Margherita presenta
2: L'angolo del sorriso.
3: Non sono calvo, ho i capelli color carne.
2: L'angolo del sorriso.
4: Ho provato a meditare. Mi sono addormentato al secondo respiro.
2: L'angolo del sorriso.
3: Ho visto cannibali starnutire e dire: era una ragazza tutta pepe.
2: L'angolo del sorriso.
5: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: bella musica leggera italiana.
1: Roberto Vecchioni, La casa delle farfalle.
2: Alla fine della notte, di ogni guerra in ogni tempo, c'è una casa di farfalle in mezzo al vento. C'è una casa che ho sognato proprio quando mi han colpito e mi sono detto

Questa stanza è così scura, questa stanza è così nera. Non dovrebbe, perché fuori è primavera. E anche tu sei così strana, che ti riconosco appena. Così bianca, così giovane.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Mentre proseguono gli attacchi israeliani su più fronti, solo nel sud del Libano almeno 12 civili uccisi stamani, inclusi bimbi e soccorritori, un'inchiesta del quotidiano Haaretz svela che il premier Netanyahu avrebbe ignorato dettagliate informazioni sull'imminenza del cruento attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Menzogna assoluta, commenta il primo ministro, mentre il predecessore Bennett, tra gli altri, lo dichiara personalmente e penalmente responsabile dell'attentato. Ancora un clamoroso furto di opere d'arte in Francia, stavolta in Costa Azzurra. 4 tele di Renoir sono state rubate questa notte da 2 ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao amici di Radio Margherita, sono Daniele, sono uno speaker radiofonico e naturalmente ascolto sempre Radio Margherita, che è la mia radio preferita, ma non ditelo alla radio dove trasmetto. Comunque, volevo rispondere a quel signore di Catania che ha raccontato di avere una dipendenza patologica dal gioco e chiedeva dove potesse ricevere aiuto gratuitamente, rispondendo a propria volta a un'altra persona che aveva raccontato che è possibile uscire gratuitamente dalle dipendenze, deve ricevere aiuto, eccetera, eccetera. Ebbene, a Catania esiste l'associazione Il Faro, via Antonino Longo 2, numero di telefono 349-3684-644, lo ripeto, via Antonino Longo 2, 349-3684-644, che probabilmente insomma potrà aiutare il signore. Ho sentito il suo appello e insomma ho cercato di aiutarlo, insomma, leggendo notizie sul web, ricercando notizie, chissà, magari posso tornare utile a lui, a tante persone come lui che hanno questa tipologia di problema. Vi ringrazio e vi abbraccio, ciao, e naturalmente viva Radio Margherita.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è l'8 settembre. Sono le ore 14 e 56 minuti.
1: Davide Valeri. Paura di niente.
2: Succede per caso.

0: sono Carmela da Milano, volevo dire che ascolto Radio Margherita perché è la radio del mio cuore, nel senso che fate solo canzoni italiane, bellissime, grazie, arrivederci.
1: Radio Margherita, la radio del tuo cuore, canzoni italiane bellissime, anche a Milano.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Giusy Ferreri.

0: Un giorno insieme con Giusy Ferreri. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.
1: Neffa.

0: Lorenzo Fragola. Qualsiasi cosa, tutto.
1: Parlami sincera questa sera, raccontami di te.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Sono le ore 15 e 21 minuti. Vieni da Sisa dal 27 agosto al 9 settembre 2026. Ogni 20 euro di spesa riceverai un buono da 3 euro, spendibile entro il 9 settembre sulla prossima spesa minima di 25 euro. Attività riservata ai possessori di Sorrisi Card.

0: l'indovinello del giorno.
1: È fatto per essere fregato. La risposta è il fiammifero.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
3: Fedez, Tananai e Mara Sattei, la dolce vita.

La corruzione ruba futuro, la legalità lo costruisce. La libertà vera nasce solo dove c'è legalità. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Michele Zarrillo, Il vero amore.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è l'8 settembre. Sono le ore 15 e 58 minuti.

0: Un giorno insieme con Giusy Ferreri. Torna fra un'ora. Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Diciamola chiara, non ne possiamo più ogni mattina di notizie che spaziano dal nuovo bombardamento, come stamattina, russo su Kiev con morti e incendi, alle nuove notizie di raid israeliani sulla striscia di Gaza o in Cisgiordania o nel sud del Libano, delle nuove minacce reciproche tra Iran e Stati Uniti attorno allo stretto di Hormuz. Non ne possiamo più delle notizie come la straripante vittoria di AfD nella Sassonia-Anhalt, e cosa vuol dire la marea nera che potrebbe invadere l'Europa politica. Non ne possiamo più, ma questo è il mondo che stiamo vivendo, questa è la situazione che stiamo vivendo, e non è ritraendosi e pensando a ciascuno al suo particolare che possiamo cambiare le cose o possiamo esorcizzare quello che sta succedendo. Il problema è che viviamo in una fase difficilissima della nostra storia, a cui non eravamo assolutamente abituati. Eravamo sicuri di essere nati in pace e destinati a vivere tutta la nostra esistenza in pace. E invece questa non è la pace, questo è un periodo di terremoto politico, ideologico, nel rapporto tra gli stati. E qui bisogna avere l'intelligenza, la capacità di cogliere quello che sta accadendo. Ma per primi non ce l'hanno i nostri politici, che vanno come in qualche modo dei tifosi dalla parte che vince, se è la loro, qualunque sia poi l'atteggiamento, la bandiera. Il problema di fondo in realtà è avere un'idea di paese, un'idea di Europa. Ce l'abbiamo un'idea di Europa? Ecco, concludo i 100 secondi su questo. Per ciascuno di noi l'Europa è una cosa diversa. Non esiste una bandiera dell'Europa al di là di quella che vediamo garrire. Non esiste un'idea vera di cosa deve essere l'Europa per noi, un'idea condivisa. E se non c'è quella, perché cosa stiamo combattendo?
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Scialpi e Scarlett.

0: Margherita, tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Radio Margherita, complimenti, le bellissime canzoni, continuate così perché ci tenete tanta compagnia. A proposito, volevo anche comunque fare una lamentela. Tutti quanti parlano della sanità del sud. Io chiamo da Genova e per una visita stamattina mi hanno detto che la posso fare 9 mesi, cioè facciamo in tempo a fare un bambino che a fare una visita. Volevo sapere se siamo in questi, se siamo gravi oppure c'è qualcosa che non va, in 9 mesi facciamo in tempo a morire? Questa è la sanità di Genova, non so negli altri posti come funziona, ma è veramente una vergogna.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri e i successi di oggi. Sono le ore 16 e 24 minuti.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: Le vostre piante d'appartamento non hanno un bell'aspetto? Ecco come preparare un concime casalingo semplice ed economico. Mettete in forno a 70 gradi delle bucce di patate e gusci di uova ben lavati. Lasciate cuocere per circa 90 minuti, poi una volta raffreddati, tritate tutto. Aggiungete la polvere ottenuta alla terra del vaso e le vostre piante saranno perfettamente concimate.
0: I consigli della nonna.
1: Oggi avete voglia di ananas? Ecco come acquistarne uno dolce e maturo. Basterà dargli un colpo con le dita. Se il suono è pieno, l'ananas è pronto. Inoltre scegliete un frutto che abbia la corona di foglie piuttosto piccola e ben raccolta.
0: I consigli della nonna.
1: Oggi avete preparato un arrosto e vi è avanzato il fondo di cottura? Non gettatelo, versatelo nelle vaschette del ghiaccio e fatelo congelare. Otterrete così dei dadi casalinghi che potrete usare per insaporire altre pietanze.
0: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
2: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Ucraina, accordo tra i 27 per concedere una deroga sugli acquisti per i Patriot. Accolgo con favore insieme al segretario generale della NATO Rutte, scrive la presidente della Commissione Europea von der Leyen nel giorno in cui Zelensky incontra vari esponenti dei paesi europei per discutere il nuovo sistema di difesa ucraino. Intanto la Russia ha ripreso gli attacchi sull'Ucraina alla scadenza della tregua per la visita degli inviati di Trump a Mosca e Kiev, colpiti edifici e un condominio nella capitale, 2 morti e una decina di feriti. Ancora un clamoroso furto di opere d'arte in Francia, questa volta in Costa Azzurra. 4 opere del maestro dell'impressionismo Renoir sono state rubate stanotte da 2 ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer vicino Nizza. È il giorno di Penelope Cruz e Javier Bardem alla Mostra del Cinema di Venezia, che sul tappeto rosso vede la coppia di star per il film in concorso Bunker di Florian Zeller, fuori concorso Joie de Vivre di Luca Guadagnino, premiato anche da Cartier, mentre nella sezione Orizzonti spicca Una storia, prima prova di regia di Anna Foglietta. Ed è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo, così

0: riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è l'8 settembre. Sono le ore 16:59.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Margherita da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì 9 settembre con tempo in cambiamento sul nord Italia grazie ad un fronte atlantico accompagnato d'aria più fresca. Parecchia nuvolosità permette piogge, rovesci sparsi ed anche eventi temporaleschi di moderato forte e intensità associati a grandine, raffiche di vento. Avremo anche un sensibile calo delle temperature diurne. I fenomeni gradualmente interesseranno anche l'Emilia Romagna, la Toscana, l'Umbria entro sera. Più sole sul resto del territorio e con caldo che continuerà a farsi sentire. Per il momento è tutto, per sapere come andrà nei prossimi giorni vi rimando all'app Trebi Meteo.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Giusy Ferreri.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Ho scoperto Radio Margherita da poco e sono felicissima perché mi avete riempito la giornata. A prescindere, volevo rispondere a quella signora che ha detto che Dio ha creato l'uomo e la donna e quindi non ci dovrebbe essere altro tipo di matrimonio. Io dico che se qualcuno crede in Dio, Dio ha creato l'universo, ha creato tutto e anche l'omosessualità. Comunque ogni persona ha diritto e dovere di essere se stesso nel rispetto altrui, quindi nessun essere umano si può elevare e dire che si deve vivere in un certo modo anziché nell'altro. Quindi viene pieno diritto di libertà assoluta a tutti. Grazie.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
2: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Sono le ore 17 e 26 minuti.
1: Rientro da Sisa.
2: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: mozzarella Sole Nuvoletta 300 grammi ad 1,69 euro, passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 95 centesimi. Vieni da Sisa.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Tutti gli uomini nascono sinceri e muoiono bugiardi.

0: scegliere la legalità è un atto di coraggio quotidiano. Ogni gesto di legalità è un seme di giustizia.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: si andava a caccia per sopravvivere, adesso si va per sport e per ammazzare quelle povere bestioline che sono riuscite a stento ancora a vivere in mezzo all'inquinamento. Io dico ancora una cosa: se fossero anche gli animali provvisti di doppietta, fucile, eccetera, vorrei vedere se ci fossero ancora tanti cacciatori che vanno. Io dico solo una cosa: cacciatori, vergognatevi, speriamo che tolgano la caccia il più in fretta possibile. Grazie Radio Margherita.
1: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Zucchero.

Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è l'8 settembre. Sono le ore 17:55.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Il Regno Unito ha formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Lo ha annunciato alla Camera dei Comuni il ministro degli esteri inglese Ed Miliband in un durissimo intervento. L'annuncio è stato seguito da una dichiarazione congiunta di 11 paesi, tra cui Francia e Canada. Immediata la risposta di Tel Aviv, che ha chiuso il consolato britannico a Gerusalemme Est. La frana di Niscemi in provincia di Caltanissetta è risalita. La preoccupazione nelle ultime ore dopo che sul fronte di via Ustica, in piena zona rossa, si è aperta una nuova frattura lunga una sessantina di metri. Stamane nuovo vertice operativo presieduto dal commissario straordinario Fabio Ciciliano. Si indaga nel Padovano sul misterioso omicidio scoperto stamattina. Il corpo di un uomo da identificare è stato trovato sui sedili posteriori di un'auto nera, senza targa, affiorata tra le acque di un bacino a San Giorgio delle Pertiche. La vittima aveva le mani legate. Ed è tutto, a più tardi.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Giusy Ferrer.

Un giorno insieme con Giusy Ferreri. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te.

0: dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Io vorrei esprimere la mia opinione sulle spiagge. Secondo me le spiagge non devono essere private, perché il mare e le spiagge devono essere di tutti. Vorrei aggiungere che secondo me non è giusto anche il fatto che le spiagge private buttano la loro immondizia nelle spiagge pubbliche, in modo che li obbligano ad andare nelle spiagge private e di conseguenza spendere per fare un bagno recente minimo 20 euro a persona tra ombrello e lettino.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita presenta Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
1: Nel 1956 nasce un esame medico importantissimo che permette di scoprire se il nascituro ha gravi malformazioni, l'amniocentesi.
0: Strano ma vero, curiosità da tutto il mondo.
1: La Luna non è l'unico satellite naturale della Terra, ne esistono altri che sono anche molto più piccoli. Ce n'è sempre almeno uno del diametro di un metro che gira attorno alla Terra.
0: Strano ma vero, curiosità da tutto il mondo.
1: È possibile vincere una partita di scacchi in due sole mosse. Questa serie di mosse è nota come Matto dell'imbecille.
0: Radio Margherita ha presentato Strano ma vero. Curiosità da tutto il mondo.
2: Radio Margherita per la cultura.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Leonardo Seprano da Taranto. Gentilmente, non so a chi rivolgermi, o al direttore generale dell'ASL di Taranto, o al governatore della regione, o al ministro della sanità. Come mai i medici si rifiutano di venire a casa, i medici di famiglia, oppure le guardie mediche, non ne parliamo proprio, non vengono a casa, ti danno solo consigli. Al massimo il consiglio più intelligente che ti danno è di chiamare il 118. È mai possibile che la gente ogni qualvolta deve chiamare sempre il 118 anche per una fesseria?
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

un po' peggio che soli, ma soli non si dice un bel niente. Urla, basta che mi parli, non puoi farmi nulla, tranne che mancarmi.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è l'8 settembre. Sono le ore 18:57.
2: Radio Margherita Notizie.
3: Ex Ilva, le aziende dell'indotto sospendono le procedure di licenziamento per 2500 lavoratori su richiesta del governo, che oggi a Palazzo Chigi incontra enti locali, sindacati e associazioni datoriali sulle prospettive dell'ex Ilva. Diversi nodi da sciogliere in vista domani dell'udienza alla Corte d'Appello, dove Ilva e Acciaierie d'Italia chiedono la sospensiva del decreto con cui il 27 luglio la Corte ha disposto la chiusura dell'area a caldo degli stabilimenti. Si fa sentire il caro carburanti con la crescita del prezzo del petrolio. Secondo i dati Mimit odierni, con la media dei prezzi medi regionali, il gasolio in modalità self costa circa 2,17 euro al litro, la benzina si attesta intorno ai 2,06 euro al litro. In autostrada la benzina self tocca la media di 2,143 euro al litro. In un solo mese un pieno di gasolio sulla rete ordinaria, nonostante lo sconto delle accise, è aumentato di 4,5 euro, denuncia il Codacons. Il pieno di benzina di oltre 3,5 euro, un pieno di diesel addirittura di 14,2 euro.
2: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Gianna Nannini, I Maschi.
1: Tu, quell'espressione malinconica e quel sorriso in più.

0: sarà.
1: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
2: Sono Franco da Sassari. Stamattina sono rimasto ancora basito perché c'è ancora qualcuno che trasmette attraverso Radio Margherita un pensiero che è veramente penoso. La liberalizzazione della droga. Ma stiamo scherzando? Ora abbiamo già una gioventù che molti stanno anche bevendo troppo alcol. Ora ci vuole anche la droga libera. Queste persone, modestamente, a mio modesto parere, sono da trattamento sanitario obbligatorio, perché augurare la droga libera alla nostra gioventù sarebbe un disastro, una catastrofe. Però prego anche Radio Margherita che certi messaggi, tutti abbiamo diritto di colpa, però certi messaggi forse è meglio censurarli. Grazie Radio Margherita, prego che trasmettiate questo mio pensiero.
3: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
4: Ligea. Rivoglio la mia vita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono invaghita. Sono le ore 19 e 25 minuti.
1: Rientro da Sisa.
2: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: latte Parma Latte Zimil vari tipi, un litro ad 1,29 euro. Birra Dreher da 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.

Christian, pseudonimo di Gaetano Cristiano Vincenzo Rossi, è nato a Palermo l'8 settembre 1943 ed è stato un cantante italiano. Per le sue canzoni melodiche piene di dolcezza e romanticismo e per quel suo casco di ricci scuri, simbolo degli anni Ottanta, Christian è stato definito il Julio Iglesias italiano. Fin da giovane si dilettava a cantare per passione insieme alla sorella, con la quale ben presto decise di fare coppia ed esibirsi in piccoli locali notturni della Sicilia e di Milano, dove il padre, poliziotto, si era trasferito con la famiglia per lavoro. Iniziò nel capoluogo lombardo a fare alcuni provini canori, poi partecipò al concorso Voci Nuove di Milano, durante il quale incontrò il noto autore televisivo e paroliere Leo Chiosso, autore, tra l'altro, di molti testi per Mina, Fred Buscaglione, Johnny Dorelli. Chiosso gli affidò un pezzo, Christian vinse il concorso ed ebbe così il suo primo contratto discografico. Partecipò alla Mostra Internazionale di Musica Leggera 1968 e a Un Disco per l'Estate 1969. Nel 1970 vinse il Festival Bar nella sezione dei giovani, evento che gli consentì di entrare a pieno titolo nel mondo dello spettacolo e della musica. Su proposta di Tony Cucchiara, partecipò al musical Caino e Abele, interpretando il ruolo di Abele, rappresentazione che lo porterà a esibirsi nei maggiori teatri italiani e che gli aprirà la strada come attore protagonista in seguitissimi fotoromanzi. Ma sarà Daniela, una tra le sue più famose canzoni, a fargli scalare le classifiche italiane, europee e americane, contribuendo così a una sua prima popolarità. Christian fu uno dei primi artisti a esibirsi in Vaticano al cospetto di Papa Giovanni Paolo II, l'11 settembre 1980. La notorietà dell'episodio gli valse per qualche tempo il soprannome di Cantante del Papa. Partecipò a 6 edizioni del Festival di Sanremo. Le sue tournée raggiunsero l'Australia, la Jugoslavia, il Sudafrica, la Grecia e gli Stati Uniti su palchi prestigiosi come il Madison Square Garden di New York. Nel 1986 Christian sposò la showgirl Dora Moroni, da cui l'anno dopo ebbe un figlio di nome Alfredo. Si separeranno nel 1997. Christian muore a Milano il 26 settembre 2025 all'età di 82 anni. Fra i brani più conosciuti di Christian ricordiamo Un'altra vita, un altro amore, Notte serena, Cara, Daniela.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato
0: Christian.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: c'è progresso senza rispetto delle regole. La legalità protegge i diritti, l'illegalità li distrugge.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: siamo solo noi tre.
1: E allora andiamo, ma dove ci vuoi portare? Allora andiamo, ma non c'è da mangiare, allora andiamo.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è l'8 settembre. Sono le ore 19:54.

0: Un giorno insieme con Giusy Ferreri. Torna fra un'ora. Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: È la giornata ideale per i pessimisti. Da una parte Putin nega con Trump, che sembra credergli, che ci sia qualsiasi velleità offensiva della Russia nei confronti dell'Europa. È tutta una macchinazione tedesca, secondo il capo del Cremlino. A sua volta, a Gerusalemme, Netanyahu nega di aver avuto qualsiasi anticipazione da parte del capo degli Emirati all'immediata vigilia del 7 ottobre, quando, come sappiamo, 3 anni fa ci fu l'attacco di Hamas e tutto quello che ne è conseguito. Assolutamente, è una menzogna. E non solo, già che ci siamo, i suoi ministri respingono, il ministro degli esteri Sarr, la richiesta, anzi la decisione della Gran Bretagna, qui però si sono uniti anche il Canada e la Francia, di applicare sanzioni sui prodotti dei coloni in Cisgiordania. E anche qui si nega che ci sia chissà quale soperchieria, anzi, dice Sarr, tanti migliaia di lavoratori palestinesi che contribuiscono a quei prodotti ne saranno penalizzati. Sì, come no. E aggiungiamo poi la chicca, che come sempre è quella di Donald Trump, che ha ritenuto che fosse il momento per postare una bella bandiera americana sagomata su un territorio che non è soltanto quello degli Stati Uniti, ma c'è anche dentro il Canada, c'è il Messico, c'è la Groenlandia. Tutti contenti, ovviamente.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Chiamo Adelaide e chiamo da Aversa, provincia di Caserta. Stamane ho sentito una signora di Palermo che diceva: quando un bambino non è a scuola, le maestre dovrebbero chiamare casa per sapere il perché. Ma la responsabilità genitoriale proprio non esiste più. Tutto è demandato allo Stato, alla Chiesa, alla scuola, agli altri.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
3: Tre canzoni.
2: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Biagio Antonacci.

0: stiamo ascoltando
1: tre canzoni. Tre canzoni di Biagio Antonacci.
2: Se continui così, se mi guardi così,

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Biagio Antonacci.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. Iris, Non tentarmi, Quanto tempo è ancora?

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Sono le ore 20 e 29 minuti. Vieni da Sisa dal 27 agosto al 9 settembre 2026. Ogni 20 euro di spesa riceverai un buono da 3 euro, spendibile entro il 9 settembre sulla prossima spesa minima di 25 euro. Attività riservata ai possessori di Sorrisi Card.

0: Radio Margherita, musica italiana, presenta
1: Eleonora De Fonseca Pimentel, il fiore della rivoluzione.
0: Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.
2: Fin da subito ho combattuto con tutta me stessa, assieme ad altri rivoluzionari per la Repubblica Napoletana, una indivisibile. Il popolo non può difendersi bene che da sé. La libertà non può amarsi per metà. Parole di Eleonora De Fonseca Pimentel nel giornale Il Monitore Napoletano, del quale lei fu a capo durante la Repubblica Napoletana e fu autrice di molti articoli. Ella credeva fortemente di poter istruire il popolo attraverso la divulgazione. Incoraggiava il dialetto napoletano e immaginava l'edizione di un giornale in dialetto proprio per arrivare anche a coloro che non erano istruiti e portare a conoscenza di tutti gli episodi politici, culturali e artistici del suo tempo. Eleonora nacque a Roma nel 1752 da una famiglia nobile di origine portoghese che poco dopo la sua nascita si trasferì a Napoli. Qui il suo animo vivace trovò un ambiente illuminato da intellettuali e rivoluzionari, quello che Benedetto Croce definirà il fiore dell'intelligenza meridionale. Intrattiene scambi epistolari con letterati e scienziati, compone sonetti ed è bibliotecaria della regina Carolina, con la quale stringe un rapporto di reciproca stima. Nel 1778 Eleonora sposa l'ufficiale nobile napoletano Pasquale Tria de Solis, col quale però visse un matrimonio infelice, fatto di violenza ed abusi, che terminerà dopo 6 anni. Sempre più ardeva in lei lo spirito di libertà e indipendenza, crescono i rapporti con i rivoluzionari e per questo si interrompe quello con la regina Carolina. Sono gli anni in cui la monarchia francese inizia a sgretolarsi e le corti di tutta Europa tremano per l'estendersi dei moti rivoluzionari. Nel 1793 Maria Antonietta, regina di Francia, fu decapitata e la situazione precipitò anche a Napoli, dato che la regina francese era sorella della sovrana Carolina. Inizia un periodo di persecuzione per gli intellettuali napoletani, i quali vengono incarcerati, tra cui la stessa Eleonora, con l'accusa di voler sovvertire il potere sovrano. Ma nello stesso anno le truppe francesi entrarono a Napoli e misero in fuga la famiglia reale e nella confusione i Lazzari, giovani del ceto popolare, assalirono le carceri e liberarono molti detenuti politici, tra cui Eleonora. Tutti insieme corsero alla conquista della roccaforte di Castel Sant'Elmo, dove fu proclamata la Repubblica Napoletana. Tuttavia, la Repubblica durò soltanto 5 mesi e con l'arrivo di Ferdinando IV gli insorti vennero condannati a morte. Eleonora fu giustiziata. Aveva 47 anni. Ecco le sue ultime parole. Forse un giorno gioverà ricordare tutto questo.

0: Gherita Musica Italiana ha presentato
1: Eleonora De Fonseca Pimentel, il fiore della rivoluzione.
0: Viaggio a bordo di una storia, un programma di Annalisa Iovinella.
2: Radio Margherita per la cultura.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Salve, io sono un medico psichiatra che lavora nel Servizio Sanitario Nazionale e ho sentito in radio il commento di una signora che asseriva di essere trattata come spazzatura in quanto affetta da bipolarismo. Ecco, io vorrei dire alla signora che è molto offensivo il suo commento nei confronti di tutto il personale sanitario, operatori, medici, infermieri, tecnici della riabilitazione psichiatrica, persone che ogni giorno si battono per curare il disturbo psichico, per la lotta allo stigma. Quindi io penso che la signora debba rivedere le sue posizioni e anche voi in quanto radio dovreste cercare di fornire delle informazioni, di filtrare quantomeno le informazioni, i commenti che le persone fanno, perché così è troppo comodo mandare dei commenti allo sbaraglio e fare delle affermazioni infondate. Quindi vi invito a rivedere un attimino, a fare una sorta di filtro verso i commenti che vengono mandati nella vostra radio.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Irama, arrogante.
3: Sono stato

0: Radio Margherita Notizie.
1: Ucraina, telefonata tra Putin e Trump. Il presidente russo rassicura l'omologo americano: non abbiamo piani aggressivi verso l'Europa. Secondo il Cremlino, avrebbe detto al capo della Casa Bianca cosa fare per porre fine alle ostilità. Intanto il Pentagono avvisa l'Europa: si prepari a sostenere l'Ucraina per anni. Nelle stesse ore la Romania comunica di aver sventato un sabotaggio russo. Nuovi raid russi su Kiev al termine della tregua di 3 giorni. In questi 4 anni di governo abbiamo messo il debito al sicuro, emancipandolo dai rischi del mercato. Così il ministro dell'economia Giorgetti, che in un incontro a Roma si spiega con una metafora.
2: La barca si è portata in acque sicure, e questa è una cosa molto importante, perché non tutti i miei colleghi in questo momento si sentono così tranquilli in giro per il mondo, vedendo le turbolenze sui tassi di interesse e quant'altro.
1: Emma Bonino, ricoverata ieri d'urgenza all'ospedale Santo Spirito a Roma, è lucida, ma la situazione resta delicata. Non ha ancora superato del tutto la crisi respiratoria. È l'aggiornamento sulle condizioni di salute della leader di Più Europa date dall'ospedale. Ed è tutto, buona serata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: lato opposto.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è l'8 settembre. Sono le ore 20 e 55 minuti. Lucio Battisti, io vorrei, non vorrei, ma se vuoi. Dove vai?

0: sono Mario e vi chiamo da Pozzuoli. Ascolto Radio Margherita perché è una radio che fa appassionare, mi fa ritornare indietro negli anni.
1: Radio Margherita ti fa appassionare e ti fa tornare indietro negli anni, anche a Pozzuoli.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Giusy Ferreri.

Un giorno insieme con Giusy Ferreri. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te, Laura Pausini.

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Ciao Radio Margherita, intanto ascolto sempre questa radio perché mi fa tanta compagnia per strada. Sono un padre separato come l'altro signore e dà ragione, perché lo Stato non fa proprio nulla, ma non solo che non fa nulla, le ex mogli continuano a lavorare in nero, hanno tante agevolazioni perché lavorando in nero hanno il patrocinio, sono libere di continuare a stressare il marito e tolgono tutto. Occhio signori, prima che vi sposate pensateci bene e soprattutto prendetevi una moglie che ha un posto di lavoro dichiarato, in modo tale che quando vi separate ognuno si faccia la propria strada. Grazie Radio Margherita.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Massimo Ranieri. Perdere l'amore.
3: E adesso

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Sono le ore 21 e 22 minuti.
1: Rientro da Sisa.
2: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: mozzarella Sole Nuvoletta 300 grammi ad 1,69 euro, passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 95 centesimi. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita presenta Gli dèi e gli eroi delle favole antiche. Viaggio attraverso il mito greco. Un programma di Gabriella De Blasio.
1: La sconfitta dei titani e la città divina. Zeus, con l'aiuto degli altri dei e di esseri mostruosi incatenati sottoterra, ossia i ciclopi e gli ecatoncheires, i centimani, abbatte i titani ribelli. I ciclopi forgiano i fulmini di Zeus, l'elmo di Ade che rende invisibili e il tridente di Poseidon. Allora Zeus non trattiene più la sua forza e dal cielo scaglia le folgori e i fulmini. La terra brucia in un incendio senza fine. I venti soffiano violenti e gli alleati degli Olimpici, Cotto, Briareo e Gige, lanciano con le loro possenti braccia 300 rocce alla volta e respingono i titani e li pongono tanto sotto la terra quanto la terra è lontana dal cielo. Questo è lo spazio che si apre fra la terra e il Tartaro buio, dice Esiodo. Con queste armi e con la forza degli ecatoncheires, Zeus vince i suoi nemici. Un giorno Zeus, riconciliatosi con Crono, lo libera e lo pone a regnare sull'isola dei Beati, una terra lontana e felice, dove le anime degli eroi vivono una vita senza morte e senza tormenti. Un'altra versione del mito narra che Crono fosse un tempo re ad Olimpia. Secondo una leggenda italica, invece, sembra che Crono si sia rifugiato nel Lazio, regione che da allora in poi derivò il suo nome dal verbo latino latere, che significa stare nascosto. In Italia, Crono è stato identificato con Saturno e il suo trono si poneva sul Campidoglio. Ma Crono è anche il tempo, quel tempo che tutto produce, divora e porta via. È il tempo che inesorabilmente ci consuma e trascina con sé la nostra vita. I figli di Crono, ossia Zeus e i suoi fratelli e sorelle, usciti vincitori da tante lotte, possono ora attendere indisturbati al governo del mondo. Essi sono gli dei olimpici, detti così dal luogo dove normalmente abitano, l'Olimpo. Sulla cima più elevata dell'Olimpo, ai confini tra Tessaglia e Macedonia, là dove le sue vette pare che sfiorino il cielo, dove tacciono i venti, dove non cade né pioggia né neve, nel puro cielo della Grecia, Zeus ha posto la sua reggia. Qui, sulla grande montagna del nord, la famiglia divina ha stabilito la sua sede principale. Entriamo allora anche noi in questa città degli dei

Radio Margherita ha presentato Gli dèi e gli eroi delle favole antiche. Viaggio attraverso il mito greco. Un programma di Gabriella De Blasio. Radio Margherita, per la cultura.

0: Il rispetto della legge è il primo passo verso una convivenza civile e pacifica.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Amedeo Minghi, come il tempo.

0: Buonasera da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Michele Zarrillo.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao Radio Margherita, chiamo da Torino, sono Antonio e volevo dire una cosa al mio Presidente della Repubblica, se può fare qualcosa a non tassare le pensioni, perché dopo 50 anni di contributi pagati mi danno 1000 euro e me le tassano anche, non è corretto, non è proprio corretto. Questo messaggio è di, spero che le arrivi al nostro Presidente della Repubblica, a caro amico. Grazie Radio Margherita, siete forti.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto agli amici di Radio Margherita Musica Italiana da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
2: Nella giornata di mercoledì un'area di bassa pressione raggiungerà le regioni settentrionali con piogge rovesce a tratti anche di forte intensità e un calo delle temperature. Al centro Italia i fenomeni coinvolgeranno la Toscana con appunto piogge e rovesci, non si escludono locali temporali. Sul resto del centro Italia il contesto sarà variabile con nubi irregolari alternate anche ad ampie schiarite, mentre al sud clima ancora caldo e tanto sole. Con questo è tutto, ma per sapere di più vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
3: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è l'8 settembre. Sono le ore 21:55.

0: Egitto, rassicura l'omologo americano. Non abbiamo piani aggressivi verso l'Europa. Secondo il Cremlino, avrebbe detto al capo della Casa Bianca cosa fare per porre fine alle ostilità. Intanto il Pentagono avvisa l'Europa, si prepari a sostenere l'Ucraina per anni. Nelle stesse ore la Romania comunica di aver sventato un sabotaggio russo. Nuovi raid russi su Kiev al termine della tregua di 3 giorni. In questi 4 anni di governo abbiamo messo il debito al sicuro, emancipandolo dai rischi del mercato. Così il ministro dell'economia Giorgetti, che in un incontro a Roma si spiega con una metafora.
1: La barca si è portata in acque sicure, e questa è una cosa molto importante, perché non tutti i miei colleghi in questo momento si sentono così tranquilli in giro per il mondo, vedendo le turbolenze sui tassi di interesse e quant'altro.
0: Emma Bonino, ricoverata ieri d'urgenza all'ospedale Santo Spirito a Roma, è lucida, ma la situazione resta delicata. Non ha ancora superato del tutto la crisi respiratoria. È l'aggiornamento sulle condizioni di salute della leader di Più Europa date dall'ospedale. Ed è tutto, buona serata.
2: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Giusy Ferreri.

Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Mina. L'amore vero.

0: drupi, ma io rinascerò.
1: C'è qualcosa che mi sfugge, come una spina che mi punge. C'è qualcosa che non...

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Geminazzo da Aosta, volevo solo rispondere a un signore che ha appena mandato un annuncio dicendo di aprire i testimoni di Geova che spiegano la Bibbia. Allora vorrei dire a quel signore di informarsi su quale Bibbia usano i testimoni di Geova, perché sinceramente non è proprio la Bibbia, è un testo tradotto dalla Bibbia nel 1800, quindi forse è meglio informarsi prima di dare dei consigli. La decisione sta ad ognuno in base alla preparazione che ognuno ha.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Sono le ore 22 e 23 minuti.
1: Rientro da Sisa.
2: Dal 27 agosto al 9 settembre trovi una selezione di prodotti a prezzi imbattibili. Ecco alcuni esempi: latte Parma Latte Zimil vari tipi, un litro ad 1,29 euro. Birra Dreher da 33 centilitri per 3 ad 1,69 euro. Vieni da Sisa.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta La Pulce e il Prof.
1: La Pulce e il Prof.
0: Rubrica quotidiana a cura del professore Enrico Michetti, esperto di amministrazione pubblica.
2: Ehi, Prof. Michetti, che facciamo oggi?
3: Quello che facciamo tutti i giorni, Pulce. Tentiamo di informare

0: prof Michetti, mi sono licenziata perché fare la portinaia non era proprio nella mia indole. Io ho bisogno di spaziare, di essere libera. Ed ora l'Italia mi deve trovare un lavoro, lo dice la Costituzione.
1: Beh, Pulce, effettivamente la Costituzione dispone che ognuno dovrebbe svolgere un lavoro che sia coerente con le proprie inclinazioni e con le proprie capacità. Poi però, purtroppo, non sempre ci si riesce. Invece, sul fatto che lo Stato le debba trovare un posto di lavoro, non è proprio così.
0: Ma la nostra è una repubblica fondata sul lavoro. E non lo dico io, ma l'articolo 1 della Costituzione.
1: Certo, ma questo significa che il governo italiano dovrebbe fare ogni cosa per promuovere l'occupazione e lo sviluppo delle attività produttive.
0: Bella fregatura! Allora mi devo cercare da sola un nuovo lavoro?
1: Pulce, sa cosa diceva Confucio? Scegli il lavoro che ami e non lavorerai neppure un giorno in tutta la tua vita!
2: Radio Margherita, la tua radio preferita, ha presentato
3: Ascolta e vedrai, non te ne pentirai, prof, prof, prof.
2: La Pulce e il prof. Radio Margherita, per la legalità.
4: Chiello, stupida anima.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Volevo rispondere a quel signore che va a caccia e dice di rispettare la natura e dice di rispettare gli animali. Rispettare gli animali non vuol dire sparare a dei passerotti di 30 grammi solo per il gusto di ammazzarli. Secondo me la caccia dovrebbe essere abolita per sempre. Ciao, grazie Radio Margherita.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Tony del Monaco è più forte di me.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Oggi è l'8 settembre. Sono le ore 22 e 52 minuti.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: È la giornata ideale per i pessimisti. Da una parte Putin nega con Trump, che sembra credergli, che ci sia qualsiasi velleità offensiva della Russia nei confronti dell'Europa. È tutta una macchinazione tedesca, secondo il capo del Cremlino. A sua volta, a Gerusalemme, Netanyahu nega di aver avuto qualsiasi anticipazione da parte del capo degli Emirati all'immediata vigilia del 7 ottobre, quando, come sappiamo, 3 anni fa ci fu l'attacco di Hamas e tutto quello che ne è conseguito. Assolutamente, è una menzogna. E non solo, già che ci siamo, i suoi ministri respingono, il ministro degli esteri Saar, la richiesta, anzi la decisione della Gran Bretagna, qui però si sono uniti anche il Canada e la Francia, di applicare sanzioni sui prodotti dei coloni in Cisgiordania. E anche qui si nega che ci sia chissà quale soperchieria, anzi, dice Saar, tanti migliaia di lavoratori palestinesi che contribuiscono a quei prodotti ne saranno penalizzati. Sì, come no. E aggiungiamo poi la chicca, che come sempre è quella di Donald Trump, che ha ritenuto che fosse il momento per postare una bella bandiera americana sagomata su un territorio che non è soltanto quello degli Stati Uniti, ma c'è anche dentro il Canada, c'è il Messico, c'è la Groenlandia. Tutti contenti, ovviamente.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione. Adriano Celentano. L'emozione non ha voce.

0: Radio Margherita, amica fedele.
1: Sei quella cosa che non so spiegare, quella canzone che vorrei scordare.

0: Radio Margherita presenta Confronti.
1: Confronti.
0: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: con il brano Io mi fermo qui si sono confrontati oggi Ornella Vanoni e i Dick Dick. Confronti.
1: Franco Califano, buio e luna piena. La mia...

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Sono le ore 23 e 26 minuti.
1: Vieni da Sisa dal 27 agosto al 9 settembre 2026. Ogni 20 euro di spesa riceverai un buono da 3 euro, spendibile entro il 9 settembre sulla prossima spesa minima di 25 euro. Attività riservata ai possessori di Sorrisi Card.

Le prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

0: Radio Margherita presenta 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera. Oggi con
1: Giuseppe Marotta, L'oro di Napoli. Nel maggio del 1943, in una sua lettera da Napoli, mia sorella Ada, fra l'altro, mi scriveva: ti ricordi Don Ignazio? S'era ridotto a vivere in un basso Mergellina. L'ultimo bombardamento gli ha spazzato via tutto. Figurati che nella fretta di scappare lasciò sul comodino perfino i denti finti. Ma tu sai che uomo è. Dice che non può allontanarsi dai clienti e perciò si è allocato nella buca prodotta da una bomba, improvvisandovi un tetto di lamiera. Ha trovato uno sgabello e ha trovato un tavolino. Non so se ti ho mai detto che da qualche anno tira avanti ricopiando musica e dando lezioni di chitarra. Insomma, 2 giorni dopo il disastro era già a posto nella sua buca. Ma si crede che non gli permetteranno di rimanervi. Egli obietta che quello è soltanto il suo ufficio e perché di notte trova ospitalità in casa di un suo allievo. Che tipo! Nella domanda di risarcimento di danni ha scritto: prego vi disporre d'urgenza che mi venga assegnata una dentiera, non potendo in mancanza fumare la pipa. E sorride per tanta bocca vuota questo Don Ignazio Zibiello. E si capisce che io me lo ricordo, come se ci fossimo separati soltanto ieri. È un singolare aitante massiccio gobbo di statura superiore alla media. La natura dovette infliggergli questa deformità un attimo prima di licenziarlo come il più normale e solido degli individui. Gli praticò scherzosamente una specie di ricciolo alla spina dorsale che, sviluppandosi, assunse la forma e la consistenza di uno zaino pieno di sassi. Don Ignazio se ne risentì debolmente e del resto in quell'epoca, a 20 anni, aveva molto denaro per distrarsi. È un difetto che fa compagnia, finì per dire della sua gobba. Ebro di cattivo spumante nei coinviti in cui dissipava un patrimonio precocemente ereditato, la indicava strizzando l'occhio ai suoi parassiti maschi e femmine e dichiarava: contiene il mio angelo custode chiuso a chiave. Ma un giorno, nell'ultimo dei suoi aviti palazzetti, entrò, come dice il poeta, una carta in mano ad un avvocato. L'indomani Don Ignazio non possedeva che certi anelli e orecchini di sua madre, legati nello stesso fazzoletto col quale si fece vento mentre attraversava, fra 2 siepi di stupefatto popolino, il vicolo in cui era stato un signore. Si diceva che avesse percosso gli ufficiali giudiziari e in realtà era stato sul punto di farlo, ma gli venne da ridere quando si accorse che tra gli oggetti sequestrati figurava un antico, polveroso clistere. 2 ore dopo, al tondo di Capodimonte, attaccò discorso con un venditore di lupini. Con permesso, vorrei piangere, dovendo assolutamente sfogarmi, disse. Invece, foglie e sole lo avevano.

0: Abbiamo trasmesso 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera.
1: Oggi abbiamo ascoltato Giuseppe Marotta, Loro di Napoli.
2: Radio Margherita per la cultura. Antonio Maggio, un'altra volta.

Essere cittadini significa scegliere ogni giorno la strada della legalità. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: I violentatori, quelli che violentano le donne, non devono essere castrati chimicamente, ma fisicamente, perché sono delle belve inumane.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Mattia Bazar, Grido d'amore.

0: verso il paradiso.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 23:59.

0: ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Enzo Iannacci.
1: Dai, dai, scritto sì,
2: mi ci
1: provi,
2: no, mi
1: provi,
2: sì,
1: sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì,

0: la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, il radiotransistori, i dischi di Feltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare.
1: Ah, beh, sì, beh.
0: Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il purcell.
0: Nel senso del maiale.
1: Sì, beh, ah, beh, sì.
0: Ma lui no, lui non piangeva, anzi, ridacchiava. Ah, ah, ah.
1: Ma Salerno?
0: No, il fatto è

Un giorno insieme con Enzo Iannacci. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Italiana come te. Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Riccardo Fogli.

0: Radio Margherita ha presentato Buonanotte con Riccardo Fogli.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani.
2: Che amore vuoi che sia? Che ne sai? L'amore che verrà. La tenerezza 93. Malinconia. Storie di tutti i giorni.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Ricchi e Poveri.

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Dietrich Bonhoeffer? Il senso morale di una società si misura su ciò che fa per i suoi bambini. E le aggiungo anche cosa diceva Stacia Tauscher: ci preoccupiamo di ciò che un bambino diventerà domani, ma ci dimentichiamo che lui è qualcuno oggi. Sa cosa diceva Herbert Samuel? La burocrazia è trovare una difficoltà in ogni soluzione. Sa cosa diceva Maud Van Buren? Le querce ed i pini ed i loro fratelli della foresta hanno visto sorgere e tramontare così tanti soli e visto andare e venire così tante stagioni e svanire nel silenzio così tante generazioni che possiamo ben chiederci cosa sarebbe per noi la storia degli alberi se questi avessero la lingua per narrarcela oppure se le nostre orecchie fossero abbastanza sensibili da comprenderla.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

0: Ivano Fossati, Se avessi.
1: L'amore è tutto carte da decifrare, e lunghe notti e giorni per imparare. Io se avessi una penna ti scriverei, se avessi più fantasia ti disegnerei su fogli di cristallo.

ad ogni nuovo incrocio mille volte salutata. Se fossi un guardiano ti guarderei, se fossi un cacciatore non ti caccerei, se fossi un sacerdote

Perdona se non ho avuto il tempo di imparare, se io non ho avuto il tempo di imparare.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Salve Radio Margherita, sono Carmelo da Troina e vorrei rispondere a quel signore che dice se Dio esiste o non esiste. Io sono cattolico, credo che esiste Dio, però credo che in questo momento sarebbe il momento giusto per poter scendere sulla terra e quindi fare finire tutte queste guerre, tutte queste nemicizie che ci sono, in quanto nella Bibbia c'è scritto che un giorno ci sarà la resuscitazione dei morti e i giusti rimarranno su questa terra, che non sarà degno e verrà ad una seconda morte, nessuno lo sa, neanche il figlio, ma solo il padre. Sarebbe il momento opportuno per farsi vedere al mondo che veramente c'è ed esiste veramente. Se no rimane soltanto un'illusione, una credenza così per i libri, solo perché è scritto nella Bibbia. Io non l'ho visto ancora, speriamo di poterlo vedere più avanti. Grazie a Radio Margherita.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: giorni bellissimi.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 9 settembre. È mezzanotte e 52 minuti.

0: Io sono Mimmo da Cagliari. Io ascolto Radio Margherita perché è la chiave che apre tutti i cassetti dei miei ricordi. Grazie tante, Radio Margherita.
1: Radio Margherita, la chiave che apre tutti i cassetti dei tuoi ricordi, anche a Cagliari.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Enzo Iannacci.

0: sempre.
1: Stop, sì.
0: Chi può?
2: Un giorno insieme con Enzo Iannacci. Torna fra un'ora.

0: sei.
1: If you work, you will rise higher.
0: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
1: The one who works is the

0: Noemi, la costruzione di un amore.
1: La costruzione di un amore spezza le vene delle mani, mescola il sangue col sudore. Se te ne rimane la

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ho appena ascoltato su Radio Margherita l'esigenza da parte di un genitore di voler inserire nelle aule delle telecamere. Io da docente sinceramente mi sento rammaricata, perché vedo in questo atteggiamento una mancanza di fiducia, nei confronti di insegnanti che lavorano, che hanno sempre lavorato diligentemente, costantemente per il bene, dei ragazzi. E purtroppo la figura dell'insegnante oramai ha perso veramente di valore, se si pensa di voler mettere delle telecamere all'interno delle aule. Vuol dire proprio che non c'è più fiducia nei confronti del docente. Quindi questa cosa veramente mi ha rammaricato tantissimo, e volevo esprimere questo mio pensiero in rappresentanza di tutti i docenti. Grazie.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Domenico Modugno. Meraviglioso.
4: È vero.

0: Radio Margherita, amica fedele.
1: Me l'hai insegnato tu, che non ci basta una notte per amare. Me l'hai

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Veniale. Veniale. Dal latino tardo, venialem, e da venia. Significato: nella religione cattolica, detto di peccato leggero, in senso esteso, perdonabile.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Accapponare. Accapponare. Deriva da cappone. Significato: castrare i galli. Come riflessivo, indica quel particolare incresparsi della pelle per senso di orrore o ribrezzo.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Carlinga. Carlinga. Dal francese carling, a sua volta dall'antico scandinavo kerling. Significato: fusoliera dell'aereo che contiene il motore.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Groviglio. Groviglio. Da roviglia, nome di pianta, dal latino, pianta che si aggroviglia con influenza di gruppo. Significato, in senso figurato, ammasso.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.

0: L'intelligenza artificiale è uno strumento, non un sostituto del pensiero critico.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Voglio rispondere sul tema sui figli. Io ho 3 anni che non vedo i miei figli, a loro dire, perché mi sono separato da sua madre, ma invece la realtà è che oggi i figli sono veramente ingestibili, una di 27, una di 24, però alla fine si fanno la loro strada e non pensano minimamente ai genitori come si faceva una volta. Le case di riposo nascono come i funghi, perché non c'è più quella mentalità di stare accanto ai genitori, né prima quando sono giovani, né anche quando sono grandi. Tutto qui.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 9 settembre. È luna. È 53 minuti.